0: Timpak ane po Dumeni, monggo.
1: Ombe.
0: Oh, Dumeni, Dro. Hari ngombe mak, Dro. Sego buntelan.
1: Benem benem benem ombe.
0: Menom ben
1: Menom ben
0: Menom ben